0: Questa mia anche persona,
1: un po' di grevente,
0: un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di grevente, un po' di gr